0: te quedarás helado.
1: Questa canzone fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.